0: buena cara.
1: Primo,
2: sta Dorfi me la pizza tanto. La pizza.
1: La pizza, Dorfi, devi venire a vedere. Come un pipo.